0: ti stai mettendo una heta,
1: ti sei il nome che inventata, bonjour. Buongiorno. Ciao, c'è un studente che mi sa alcuni, Maria Santis, ma adesso mi sembra.
2: 897 Bay Breakfast with Jamie, Laura and Wayne and Crosscraft, the kitchen experience.

0: Ci sono Wanna Be al Dalodo, Jamie Lara Wayne, Aunek on Bay Breakfast, Nsafu Joe all'Università, Aunek al KSU, Freshers Week, qual è?
1: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
0: Ecco,
2: adesso nemmeno in Ali e Lum hanno l'ictar loba favorita dalle studenti Jawa l'università.
3: E già Jay al bingo.
2: Yes, baby bingo. Che è una dilemma da c'è i carotti, ma le ora c'è già fai la sta. Sì, no, altena, ma fece una tamlu al baby bingo. Ora nella fnof senar, altena. Kera, għax l-lecture ma nistax naqbiża taf kif tassena ma dal-proxxu ta' l-għalli. Jiena ħassejta
3: li kienet responsabbli, studenta responsabbli.
4: Imma di mux ta' darba l-lewel.
0: U kollok iċ-ċans li tirbaħ u għek. U li zitt l-ewel lecture, isa ma fija xie ħażin, għax l-għanet ikun introduttorju, naħseb. U għaparti minn hekk, isek l-għat li fl-ewel wieħed ma la sinjali nqara l-għek xi ħaġa.
3: Mux hekk. Ta' figura tajba, titlef level wieħed.
0: Hekk nirraġuna jien.
2: Jiena nemmen il-lettur kieku kien floka l-istess kien jagħmel ma jmur.
0: Kien ħallija bħal speċi. Naħseb
3: ikun hawn xi lecturers jiġu hawn
0: ukoll baby. Ġieli kien hawn ta!
3: Mela.
0: Għal dawk kollha li ser ikunu qegħdin hawnhekk l-università, insomma anke jekk le mhux tagħdu saħdejna nagħmluhom bl-flossinar, nieħdu gost, jkomplu miktar bħal-isappost melon, I had some help for baby. Bonġu.
3: Bonġu.